0: prima delle 3:05 mi sono sesto di una cavanna, sono sesto.
1: Reno 86, you can show us available on radio, please.
2: Engine 6.